Ya so be se wa brabo. Obi bi o she sai ni na si bia no. E so de ba wo che bia no. Chamre sha die.